0: Christmas in mi casa. Sto sicuro nel caffè, ma lì
1: unimos al país con nuestro rock. AM 870, Radio Nacional y Nacional Rock 93.7.